0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:13.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:24.
1: Meteo.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 39 minuti.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Dall'ora Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. My night.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:17.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:49.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 3 minuti.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 4:31.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: we could dance all night.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 26 minuti.
5: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 40 minuti.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
3: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
2: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
3: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
2: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
3: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt. Un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati. Fils lo butta fuori in 2-7. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda. La Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre. Oro in casa per Pilato, nel Centorana. Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio. Anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Meteo.
4: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 14 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
4: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio. E onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Se è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo, se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
2: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese Como 1-1. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1, oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.

0: News.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham e il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni, parteciperà da remoto.
2: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
1: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
2: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
1: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Lionni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
2: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt. Un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati. Fils lo butta fuori in 2-7. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda. La Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre. Oro in casa per Pilato, Necentorana. Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio. Anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
4: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Se è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo, se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
2: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese Como 1-1. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1, oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6:26 e tramonta alle 19:58. A Milano sorge invece alle 6:34 e tramonta alle 20:17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990 Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
0: News.
7: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
8: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
7: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
8: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
7: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Lionni, Torni Ungerer ed Eric Carl. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
8: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
7: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A: l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1: Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo, già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, Necentorana, Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio, anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: GR News.
9: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 40 minuti.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
4: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio. E onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Stasera è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo. Se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
2: Nelle altre partite l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone, Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1 oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
14: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: Meteo.
5: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17.
15: Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 53 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
3: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
2: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
3: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
2: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Lionni, Torni Ungerer ed Eric Carl. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
3: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt. Un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati. Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda. La Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, Necentorana, Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio, anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
5: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
4: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
6: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Se è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo, se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
4: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese Como 1-1. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1, oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
8: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
0: News.
10: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni, parteciperà da remoto.
3: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
10: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
3: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
10: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carr. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
3: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
10: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A, l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan, Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo, già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Viabilità.
8: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: Meteo.
7: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 8 e 15 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
1: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Oltre 25.000 i fedeli presenti. Il pontefice ha parlato alla presenza di autorità locali e nazionali e ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamolo.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
1: Poi l'appello ai giovani, il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
2: Siamo alla cronaca, un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero Drago. Analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, Rio Maggiore, La Spezia.
1: Si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia infatti non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole della zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola deceduta.
2: Dall'estero i negoziati commerciali falliscono e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Poco prima della scadenza imposta dal presidente americano Trump per chiudere un'intesa, Ottawa ha lasciato il tavolo delle trattative di fronte alle condizioni definite inique e antieconomiche chieste dagli States. L'abbandono del tavolo ha fatto scattare i nuovi dazi americani del 50% su 20 miliardi di dollari di beni canadesi. In sfida a Trump, il premier Mark Carney ha annunciato misure di ritorsione a partire dall'8 settembre che colpiranno circa 20 miliardi di dollari di beni statunitensi, inclusi l'acciaio, il legname, la carta e gli elettrodomestici.
1: Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte, ora locale, ossia alle 19 di ieri in Italia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico Statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki.
2: Lo sport della Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. Zandvoort, il pilota della McLaren, partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio, negli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A, il Napoli espugna Marassi e batte il Genoa 2-0. A Milano l'Inter vince 4-1 contro il Monza. Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Domani Bologna, Lazio e Roma Fiorentina.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezione fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo.
0: Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della Galleria.

0: chilometri orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Sono le 8 e 23 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni, partecipa.

0: da remoto.
1: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
0: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
1: Tragedia a Rieti. Un aliante è precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
0: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
1: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A: l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo, già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio, anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: GR News.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 33 minuti.
10: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione, che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News. Buongiorno dalla redazione.
13: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Oltre 25.000 i fedeli presenti. Il pontefice ha parlato alla presenza di autorità locali e nazionali e ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamolo.
14: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
13: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
12: Siamo alla cronaca. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero Drago. Analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, Rio Maggiore, La Spezia.
13: Si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia infatti non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole della zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola deceduta.
12: Dall'estero i negoziati commerciali falliscono e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Poco prima della scadenza imposta dal presidente americano Trump per chiudere un'intesa, Ottawa ha lasciato il tavolo delle trattative di fronte alle condizioni definite inique e antieconomiche chieste dagli States. L'abbandono del tavolo ha fatto scattare i nuovi dazi americani del 50% su 20 miliardi di dollari di beni canadesi. In sfida a Trump, il premier Mark Carney ha annunciato misure di ritorsione a partire dall'8 settembre che colpiranno circa 20 miliardi di dollari di beni statunitensi, inclusi l'acciaio, il legname, la carta e gli elettrodomestici.
13: Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte ora locale, ossia alle 19 di ieri in Italia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico Statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki.
12: Lo sport della Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. Zandvoort, il pilota della McLaren, partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio, negli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A, il Napoli espugna Marassi e batte il Genoa 2-0. A Milano l'Inter vince 4-1 contro il Monza. Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45. Domani Bologna, Lazio e Roma, Fiorentina.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
15: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
16: News.
17: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
18: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
17: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'Inter campione in carica. Maurizio Pizzoferrato.
15: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Chivu.
16: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
15: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20:45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
19: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genoa, una partita molto difficile.
15: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: viabilità.
1: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News. Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
4: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Russi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
2: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una 20ina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia da Lumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 30 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
0: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
5: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
0: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
6: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:02.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Leone XIV ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
4: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'ideologia, l'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
3: Poi l'appello ai giovani, a cui ha detto: il futuro è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
2: Siamo alla cronaca. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che venerdì ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito. È ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è arrestato invece un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
3: Nell'Eccese invece una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
2: Ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale. I corpi senza vita di 2 persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido, sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione.
3: Dall'estero, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'est del Giappone, con forti scosse avvertite anche nell'area metropolitana di Tokyo. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 feriti lievi, mentre non è stato emesso alcun allarme tsunami. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha avuto epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki, ad una profondità di 68 chilometri.
2: Lo sport volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20, 25-19. E dopo il successo all'esordio contro la Croazia restano a punteggio pieno nel girone. Oggi affrontano la Svezia. Per il tennis, Arthur Fils è il primo finalista del Masters 1000 di Cincinnati e il francese ha sconfitto in 1 ora e 7 minuti Flavio Cobolli, 6-3-6-4 il punteggio finale.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
5: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: News.
7: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
4: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
7: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
8: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Russi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
7: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una 20ina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto. Secondo testimonianze confermate dal padre, nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia ad Allumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
9: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
10: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
9: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
7: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dalla francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
0: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9 e 16 minuti.
7: News. Buona domenica da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
4: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
7: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
8: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Russi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati, preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. È emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
7: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, a una 20ina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto. Secondo testimonianze confermate dal padre, nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia da Lumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma.

0: sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
1: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
2: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
1: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari Corsaro a Parma 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, mentre alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiudono Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
0: Per il tennis la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
3: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: News. Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
4: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
0: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
1: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
2: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
1: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello

0: per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in due set dal francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 9 e 29 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa. Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
3: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
2: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
3: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione, in quel caso il pilota era rimasto illeso.
2: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carr. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
3: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A: l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo, già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio, anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo
0: Meteo.
4: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: GR News.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:38.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il Rifugio degli Scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione, che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Buongiorno dalla redazione.
12: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Leone XIV ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
13: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'ideologia, l'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
12: Poi l'appello ai giovani, a cui ha detto: il futuro è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
11: Siamo alla cronaca. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che venerdì ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito. È ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è arrestato invece un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
12: Nell'Eccese invece una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
11: Ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale. I corpi senza vita di 2 persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione.
12: Dall'estero, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'est del Giappone, con forti scosse avvertite anche nell'area metropolitana di Tokyo. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 feriti lievi, mentre non è stato emesso alcun allarme tsunami. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha avuto epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki, ad una profondità di 68 chilometri.
11: Lo sport volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20, 25-19. E dopo il successo alle l'esordio contro la Croazia restano a punteggio pieno nel girone. Oggi affrontano la Svezia. Per il tennis, Arthur Fils è il primo finalista del Masters 1000 di Cincinnati e il francese ha sconfitto in 1 ora e 7 minuti Flavio Cobolli. 6-3-6-4 il punteggio finale.
12: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
4: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: News.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino il pontefice è stato accolto da un'arena in festa e in un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz, rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano si è spenta, a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati dagli anni 60 fino ad oggi, ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro, l'Inter campione uscente ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa e a Parma, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
6: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6:26 e tramonta alle 19:58. A Milano sorge invece alle 6:34 e tramonta alle 20:17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo, viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Sono le 9 e 54 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati dagli anni 60 fino a oggi. Ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10 ed un minuto.
0: News.
2: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
4: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Russi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
2: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una 20ina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia da Lumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
5: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
6: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
5: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari Corsaro a Parma 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, mentre alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiudono Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
2: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dalla francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine, dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
7: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
9: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6:26 e tramonta alle 19:58. A Milano sorge invece alle 6:34 e tramonta alle 20:17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose. Nel frattempo viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10. E 11 minuti.
8: News.
11: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Vladimir Putin ammette danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
12: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre, la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
11: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
12: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
11: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carl. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
12: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
11: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A, l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati. Fils lo buttò fuori in due set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda. La Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano, nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
13: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano si è spenta. A 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati dagli anni 60 fino ad oggi, ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30. Alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 22 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani è riunione dei volenterosi.
2: Ed ora in Medio Oriente. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Lo ha detto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un discorso pronunciato in occasione della settimana del governo. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron accoglierà oggi a Parigi il principe ereditario saudita e leader de facto del regno Mohammed bin Salman per una visita di 2 giorni dedicata ai rapporti bilaterali e ai principali dossier regionali.
3: E Papa Leone XIV, intervenendo al meeting di Rimini, ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre, alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
4: Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
3: Poi l'appello ai giovani e l'esortazione a mettersi in gioco.
2: È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire da domani, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, pressati da un aumento irrefrenabile dei costi alla pompa di benzina per la guerra in Medio Oriente, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere.
3: Ora la cronaca. Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa perché, dice, in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
2: Il calcio nella prima giornata del campionato di Serie A. Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però, mostra il suo rammarico in conferenza per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
5: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Se è successo un errore diverso.
2: Nelle altre partite l'Inter batte 4-1 il Monza a Milano, Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, più tardi.
0: Meteo.
6: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel

0: La nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino il pontefice è stato accolto da un'arena in festa e in un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz, rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati dagli anni 60 fino a oggi. Ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie scattata ieri con 4 anticipi a San Siro, l'Inter campione uscente ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa e a Parma, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 10 e 34 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
7: Buona domenica da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
8: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
7: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
9: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Russi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati, preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
7: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una 20 di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia ad Allumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
10: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
11: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
10: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvica. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
7: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dalla francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
5: Meteo.
12: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura, italiano si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati dagli anni 60 fino a oggi. Ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie A è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
13: Viabilità.
14: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 23 agosto, Santa Rosa da Lima, il sole sorge a Roma alle 6.26 e tramonta alle 19.58. A Milano sorge invece alle 6.34 e tramonta alle 20.17. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore negli Stati Uniti. Si tratta di un momento cruciale nella storia dell'aviazione che getterà le basi per lo sviluppo dell'aeronautica moderna. Nel 1963 i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro famoso singolo She Loves You. Questo brano diventa subito uno dei loro primi grandi successi, segnando un momento significativo nell'ascesa della band verso la fama internazionale. Nel 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per la data del 3 ottobre. Muore il 23 agosto del 1926, a New York, a soli 31 anni, Rodolfo Valentino, uno dei più famosi sex symbol maschili che Hollywood abbia mai conosciuto, l'attore capace di far sognare milioni di donne in tutto il mondo. La leggenda di Rodolfo Valentino inizia quando l'immigrato Rodolfo Guglielmi, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Nei primissimi anni, la sua vita è fatta di lavoretti saltuari e di notti passate all'aperto sulle panchine di Central Park. Poi qualcosa cambia quando incomincia a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose.
6: Nel frattempo viene notato da un attore che lo raccomanda ad Hollywood, dove a partire dal 1922, grazie al film Lo Sceicco, diventerà rapidamente una delle star più acclamate, impersonando il classico amante latino dal fascino tenebroso. Seguiranno altri grandi successi con Sangue e Arena, sempre nel 1922, Robin Hood nel 1925 e Il figlio dello sceicco, terminato nel 1926, poco prima di morire a causa di una peritonite. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 10 e 52 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano si è spenta. A 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati dagli anni 60 fino ad oggi, ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30. Alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10:59.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Quanto dichiarato da Mazen Razei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniana. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta Nuovo territorio americano. Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Sul fronte russo-ucraino, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi.
2: Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito oggi il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Sono almeno 37 le persone ferite. Si registrano disagi ad alcuni servizi ferroviari. Attivati i sistemi di allerta nazionali che comprendono annunci pubblici, sirene per le strade, avvisi sugli smartphone dei cittadini nelle zone interessate.
3: La cronaca: si sono concluse le ricerche di Saddam Hossein, il 32enne bracciante agricolo che era scomparso nella giornata del 4 agosto scorso a Foggia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita nelle scorse ore proprio nel capoluogo pugliese, nascosto all'interno del bagagliaio di un'auto abbandonata nelle campagne che circondano la città.
2: Lo sport: terzo impegno agli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Velasco. Dopo i successi contro Croazia e Montenegro, le azzurre alle 18 allo Scandinavium di Göteborg affronteranno la Svezia. Successivamente l'Italia tornerà in campo il 25 agosto contro la Slovacchia e il 26 contro la Francia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo. Penso te dici.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, inizia col piede giusto la stagione del Napoli, che conquista 3 punti preziosi in trasferta a Marassi contro il Genoa, battuto 2-0. La squadra di Allegri soffre per tutto il primo tempo. Ci provano Frendrup e Vitigna per i rossoblù. Nella ripresa il Napoli si scuote, i cambi fanno il resto. Entrano De Bruyne e Vergara, il primo sblocca la partita, il secondo la chiude sul 2-0. De Rossi protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez. È stata una delle cose più brutte subite in carriera, ha detto il tecnico del Genoa. Sentiamolo.
5: Non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. È un fallo che qualsiasi altra parte del campo, in qualsiasi altra partita, qualsiasi altro arbitro non avrebbe valutato in maniera uguale a quello che ha fatto Di Bello stasera. Il veleno è tanto, proprio perché secondo me era evitabilissimo.
2: L'Inter campione d'Italia in carica riparte in Serie A con un poker a San Siro contro il neopromosso Monza. Pronti via, i nerazzurri passano con la conclusione da fuori area di Cialanoglu. Varela trova l'1-1 alla mezz'ora, ma nel secondo tempo l'Inter scala marcia. Zielinski punisce l'errore di Pizzignacco. Esposito si inventa il tris di tacco prima della firma di Bissek. Traversa di Akanji, debutto per Stones nel finale. Finisce 4-1 per Chivu. Inizia con una vittoria la Serie A del Cagliari, che batte 1-0 il Parma grazie a una rete di Alessandro Romano. Pareggio per il Como di Fabregas, 1-1 contro l'Udinese al Blue Energy Stadium. Friulani avanti al 28esimo con Camara. I lariani reagiscono e trovano il pari al 54esimo con Dukivas. Oggi in campo alle 18.30 Fiorentina-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. E domani si chiude con Bologna-Lazio-Roma-Fiorentina. Siamo al tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-3-6-4. E il francese sfiderà in finale Francis Tiafoe, che ha vinto il derby americano in 2-7 contro Nakashima. Nonostante questo KO dopo il grande percorso in Ohio, Cobolli a partire da domani sarà nuovo numero 6 al mondo, suo best ranking. Motori, la Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Olanda. Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Russell e Antonelli dopo le qualifiche. Il via alle 15. Volley, terza giornata agli europei. L'Italia di Velasco, dopo aver regolato la Croazia e il Montenegro nelle prime due partite della Pool D, scenderanno in campo a Göteborg in Svezia per affrontare le temibili padrone di casa. Tra le avversarie più pericolose in questa prima fase del torneo, si gioca alle 18. Basket, l'Italia batte l'Estonia 83-61 nella Trentino Cup. Ultimo test di preparazione in vista delle sfide ufficiali di fine mese contro Bosnia e Serbia per la seconda fase di qualificazione ai mondiali 2027. In un match a due facce brillano su tutti Fontecchio e Baldasso. E chiudiamo con i giochi del Mediterraneo di Taranto, che consegnano subito all'Italia nella prima vera giornata un bottino importante. Una partenza da 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, tutti conquistati nel nuoto. 13 podi che proiettano gli azzurri al secondo posto del medagliere dietro la Turchia. E per ora è tutto, ma più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 11 e 9 minuti.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, inizia col piede giusto la stagione del Napoli, che conquista 3 punti preziosi in trasferta a Marassi contro il Genoa, battuto 2-0. La squadra di Allegri soffre per tutto il primo tempo. Ci provano Frendrup e Vitigna per i rossoblù. Nella ripresa il Napoli si scuote, i cambi fanno il resto. Entrano De Bruyne e Vergara, il primo sblocca la partita, il secondo la chiude sul 2-0. De Rossi protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez. È stata una delle cose più brutte subite in carriera, ha detto il tecnico del Genoa. Sentiamolo.
3: Non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. È un fallo che qualsiasi altra parte del campo, in qualsiasi altra partita, qualsiasi altro arbitro non avrebbe valutato in maniera uguale a quello che ha fatto Di Bello stasera. Il veleno è tanto, proprio perché secondo me era evitabilissimo.
2: L'Inter campione d'Italia in carica riparte in Serie A con un poker a San Siro contro il neopromosso Monza. Pronti via, i nerazzurri passano con la conclusione da fuori area di Çalhanoğlu. Varela trova l'1-1 alla mezz'ora, ma nel secondo tempo l'Inter scala marcia. Zielinski punisce l'errore di Pizzignacco e Esposito si inventa il tris di tacco prima della firma di Bissek. Traversa di Akanji, debutto per Stones nel finale, finisce 4-1 per Kibu. Inizia con una vittoria la Serie A del Cagliari, che batte 1-0 il Parma grazie a una rete di Alessandro Romano. Pareggio per il Como di Fabregas, 1-1 contro l'Udinese al Blue Energy Stadium. Friulani avanti al 28esimo con Camara, i lariani reagiscono e trovano il pari al 54esimo con Dukivas. Oggi in campo alle 18.30 Fiorentina-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan e domani si chiude con Bologna-Lazio-Roma-Fiorentina. Siamo al tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-3-6-4 e il francese sfiderà in finale Francis Tiafoe, che ha vinto il derby americano in 2-7 contro Nakashima. Nonostante questo KO dopo il grande percorso in Ohio, Cobolli a partire da domani sarà nuovo numero 6 al mondo, suo best ranking. Motori, la Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Olanda. Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Russell e Antonelli dopo le qualifiche, il via alle 15. Volley, terza giornata agli europei, l'Italia di Velasco dopo aver regolato la Croazia e il Montenegro nelle prime due partite della Pool D. Scenderanno in campo a Göteborg in Svezia per affrontare le temibili padrone di casa. Tra le avversarie più pericolose in questa prima fase del torneo si gioca alle 18. Basket, l'Italia batte l'Estonia 83-61 nella Trentino Cup. Ultimo test di preparazione in vista delle sfide ufficiali di fine mese contro Bosnia e Serbia per la seconda fase di qualificazione ai mondiali 2027. In un match a due facce brillano su tutti Fontecchio e Baldasso. E chiudiamo con i giochi del Mediterraneo di Taranto, che consegnano subito all'Italia nella prima vera giornata un bottino importante. Una partenza da 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, tutti conquistati nel nuoto. 13 podi che proiettano gli azzurri al secondo posto del medagliere dietro la Turchia. E per ora è tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11 e 17 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
3: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre, la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
2: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
3: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
2: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
3: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A, l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari.
3: Opzione umanoide.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A, l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan.

0: Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio, anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, inizia col piede giusto la stagione del Napoli, che conquista 3 punti preziosi in trasferta a Marassi contro il Genoa, battuto 2-0. La squadra di Allegri soffre per tutto il primo tempo. Ci provano Frendrup e Vitigna per i rossoblù. Nella ripresa il Napoli si scuote, i cambi fanno il resto. Entrano De Bruyne e Vergara, il primo sblocca la partita, il secondo la chiude sul 2-0. De Rossi protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez. È stata una delle cose più brutte subite in carriera, ha detto il tecnico del Genoa. Sentiamolo.
4: Non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. È un fallo che qualsiasi altra parte del campo, in qualsiasi altra partita, qualsiasi altro arbitro non avrebbe valutato in maniera uguale a quello che ha fatto di bello stasera. Il veleno è tanto, proprio perché secondo me era evitabilissimo.
3: L'Inter campione d'Italia in carica riparte in Serie A con un poker a San Siro contro il neopromosso Monza. Pronti via, i nerazzurri passano con la conclusione da fuori area di Çalhanoğlu. Varela trova l'1-1 alla mezz'ora, ma nel secondo tempo l'Inter scala marcia. Zielinski punisce l'errore di Pizzignacco e Esposito si inventa il tris di tacco prima della firma di Bissek. Traversa di Akanji, debutto per Stones nel finale, finisce 4-1 per Kivu. Inizia con una vittoria la Serie A del Cagliari, che batte 1-0 il Parma grazie a una rete di Alessandro Romano. Pareggio per il Como di Fabregas, 1-1 contro l'Udinese al Blue Energy Stadium. Friulani avanti al 28esimo con Camara, i lariani reagiscono e trovano il pari al 54esimo con Dukivas. Oggi in campo alle 18.30 Fiorentina-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, e domani si chiude con Bologna-Lazio, Roma-Fiorentina. Siamo al tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-3-6-4, e il francese sfiderà in finale Francis Tiafo, che ha vinto il derby americano in 2-7 contro Nakashima. Nonostante questo KO dopo il grande percorso in Ohio, Cobolli a partire da domani sarà nuovo numero 6 al mondo, suo best ranking. Motori, la Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Olanda. Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Russell e Antonelli dopo le qualifiche. Il via alle 15. Volley, terza giornata agli europei. L'Italia di Velasco, dopo aver regolato la Croazia e il Montenegro nelle prime due partite della Pool D, scenderanno in campo a Göteborg in Svezia per affrontare le temibili padrone di casa. Tra le avversarie più pericolose in questa prima fase del torneo, si gioca alle 18. Basket, l'Italia batte l'Estonia 83-61 nella Trentino Cup. Ultimo test di preparazione in vista delle sfide ufficiali di fine mese contro Bosnia e Serbia per la seconda fase di qualificazione ai mondiali 2027. In un match a due facce brillano su tutti Fontecchio e Baldasso. E chiudiamo con i giochi del Mediterraneo di Taranto, che consegnano subito all'Italia nella prima vera giornata un bottino importante. Una partenza da 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, tutti conquistati nel nuoto. 13 podi che proiettano gli azzurri al secondo posto del medagliere dietro la Turchia. E per ora è tutto, ma più tardi.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Quanto dichiarato da Mazen Razei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniana. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz, accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
3: L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito, e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
5: Sul fronte russo-ucraino, Putin accusa i colpi dell'esercito

0: ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi.
1: Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito oggi il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Sono almeno 37 le persone ferite. Si registrano disagi ad alcuni servizi ferroviari. Attivati i sistemi di allerta nazionali che comprendono annunci pubblici, sirene per le strade, avvisi sugli smartphone dei cittadini nelle zone interessate.
0: La cronaca: si sono concluse le ricerche di Saddam Hossein, il 32enne bracciante agricolo che era scomparso nella giornata del 4 agosto scorso a Foggia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita nelle scorse ore proprio nel capoluogo pugliese, nascosto all'interno del bagagliaio di un'auto abbandonata nelle campagne che circondano la città.
1: Lo sport: terzo impegno agli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Velasco. Dopo i successi contro Croazia e Montenegro, le azzurre alle 18 allo Scandinavium di Göteborg affronteranno la Svezia. Successivamente l'Italia tornerà in campo il 25 agosto contro la Slovacchia e il 26 contro la Francia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:29.
2: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il Rifugio degli Scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione, che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News.
9: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
10: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
9: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
10: Tragedia a Rieti, un aliante è precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
9: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carl. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
10: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A, l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in due set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo, già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano, nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
11: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno. salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano, si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino a oggi ha modellato, prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Babalibri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani, da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 11 e 41 minuti.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A inizia col piede giusto la stagione del Napoli, che conquista 3 punti preziosi in trasferta a Marassi contro il Genoa, battuto 2-0. La squadra di Allegri soffre per tutto il primo tempo. Si provano Frendrup e Vitigna per i rossoblù. Nella ripresa il Napoli si scuote, i cambi fanno il resto. Entrano De Bruyne e Vergara, il primo sblocca la partita, il secondo la chiude sul 2-0. De Rossi protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez. È stata una delle cose più brutte subite in carriera, ha detto il tecnico del Genoa. Sentiamolo.
3: Non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. È un fallo che qualsiasi altra parte del campo, in qualsiasi altra partita, qualsiasi altro arbitro non avrebbe valutato in maniera uguale a quello che ha fatto Di Bello stasera. Il veleno è tanto, proprio perché secondo me era evitabilissimo.
2: L'Inter campione d'Italia in carica riparte in Serie A con un poker a San Siro contro il neopromosso Monza. Pronti via, i nerazzurri passano con la conclusione da fuori area di Çalhanoğlu. Varela trova l'1-1 alla mezz'ora, ma nel secondo tempo l'Inter scala marcia. Zielinski punisce l'errore di Pizzignacco e Esposito si inventa il tris di tacco prima della firma di Bissek. Traversa di Akanji, debutto per Stones nel finale, finisce 4-1 per Chivu. Inizia con una vittoria la Serie A del Cagliari, che batte 1-0 il Parma grazie a una rete di Alessandro Romano. Pareggio per il Como di Fabregas, 1-1 contro l'Udinese al Blue Energy Stadium. Friulani avanti al 20° con Camara, i lariani reagiscono e trovano il pari al 54° con Dukivas. Oggi in campo alle 18:30 Fiorentina-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan e domani si chiude con Bologna-Lazio-Roma-Fiorentina. Siamo al tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-3-6-4, e il francese sfiderà in finale Francis Tiafoe, che ha vinto il derby americano in 2-7 contro Nakashima. Nonostante questo KO dopo il grande percorso in Ohio, Cobolli a partire da domani sarà nuovo numero 6 al mondo, suo best ranking. Motori, la Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Olanda. Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Russell e Antonelli dopo le qualifiche. Il via alle 15. Volley, terza giornata agli europei. L'Italia di Velasco, dopo aver regolato la Croazia e il Montenegro nelle prime due partite della Pool D, scenderanno in campo a Göteborg in Svezia per affrontare le temibili padrone di casa. Tra le avversarie più pericolose in questa prima fase del torneo, si gioca alle 18. Basket, l'Italia batte l'Estonia 83-61 nella Trentino Cup. Ultimo test di preparazione in vista delle sfide ufficiali di fine mese contro Bosnia e Serbia per la seconda fase di qualificazione ai mondiali 2027. In un match a due facce brillano su tutti Fontecchio e Baldasso. E chiudiamo con i giochi del Mediterraneo di Taranto, che consegnano subito all'Italia nella prima vera giornata un bottino importante. Una partenza da 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, tutti conquistati nel nuoto. 13 podi che proiettano gli azzurri al secondo posto del medagliere dietro la Turchia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11:50.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. E quanto dichiarato da Mazen Razei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniana. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta Nuovo territorio americano. Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Sul fronte russo-ucraino, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi.
2: Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito oggi il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Sono almeno 37 le persone ferite. Si registrano disagi ad alcuni servizi ferroviari. Attivati i sistemi di allerta nazionali che comprendono annunci pubblici, sirene per le strade, avvisi sugli smartphone dei cittadini nelle zone interessate.
3: La cronaca: si sono concluse le ricerche di Saddam Hussein, il 32enne bracciante agricolo che era scomparso nella giornata del 4 agosto scorso a Foggia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita nelle scorse ore proprio nel capoluogo pugliese, nascosto all'interno del bagagliaio di un'auto abbandonata nelle campagne che circondano la città.
2: Lo sport: terzo impegno agli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Velasco. Dopo i successi contro Croazia e Montenegro, le azzurre alle 18 allo Scandinavium di Göteborg affronteranno la Svezia. Successivamente l'Italia tornerà in campo il 25 agosto contro la Slovacchia e il 26 contro la Francia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrone di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Vladimir Putin ammette danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni, parteciperà da remoto.
6: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
5: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
6: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
5: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
6: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
5: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A, l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati. Fils lo buttò fuori in due set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 12.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice, in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
3: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 chilometri da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero uno tsunami.
2: Il tennis, sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese Succo Bolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Quarta domenica di agosto all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 12 e 6 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice: in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
3: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 chilometri da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito, e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati, ed è stato preoccupazione nella Casa Bianca.
3: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero un uno tsunami.
2: Il tennis sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese Succo Bolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News. Ancora buona domenica da Alessandro Cisiling. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrone di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 12 e 16 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
1: In apertura la cronaca: il corpo di Saddam Hossein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice: in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
1: Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 chilometri da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati, ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
1: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero uno tsunami.
2: Il tennis: sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA che includono, tra l'altro, un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media, sei l'unica

0: allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
1: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto

0: fatto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
1: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
0: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
1: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero uno tsunami.
0: Il tennis: sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 12 e 30 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi economiche in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione, che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice: in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
3: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 chilometri da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
4: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero uno tsunami.
4: Il tennis, sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 52 minuti.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca: il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
3: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così, in un discorso TV, il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita: la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
2: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, il bracciante scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso, rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone. Lo stato di decomposizione fa ipotizzare che sia stato ucciso il giorno della scomparsa. È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
4: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
5: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
4: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Davanti a loro, ma fuori dalla prima fila, anche il leader iridato Antonelli. E per il tennis infine la gran corsa di Flavio Cobol e l'ATP 1000 di Cincinnati si è infranta in semifinale sul francese Fis, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe. All'orizzonte gli imminenti US Open, impoveriti però dall'annunciata assenza del numero uno mondiale Sinner, fermo da metà luglio per i problemi al ginocchio. Gerardo De Vivo.
6: C'è sempre una prima volta. Dagli US Open 2019 era sempre stato al via in Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 27 presenze consecutive nei tabelloni principali degli Slam, la 28esima salta. Jannik Sinner è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tengono fuori da luglio, l'ultima apparizione nel giorno del trionfo a Wimbledon, e non ci sarà sul cemento di Flushing Meadows. Molto triste e deluso, come scrive sui social, l'alto atesino rimarrà in Europa per proseguire il programma di recupero. Non c'è nessuna data prevista per il rientro. È plausibile ipotizzare che possa avvenire per i tornei asiatici a partire dall'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Fino ad allora Sinner resterà numero uno del mondo. Nella sfida che ormai è da tempo solo a distanza, Carlos Alcaraz rientrerà proprio agli US Open dopo essere stato fermo ad aprile per un infortunio al polso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
3: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran, per colloqui, arriva domani il capo dell'esercito pakistano. A Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
2: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
4: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
5: È un giocatore importante per il Napoli, così come su tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
4: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
3: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano. A Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
2: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
4: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse Kevin De Bruyne.
5: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri. È un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
4: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Meteo.
7: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido, con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. atomico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 13:08.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca: il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. Domani in videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
3: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita: la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
2: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, il bracciante scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso, rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone. Lo stato di decomposizione fa ipotizzare che sia stato ucciso il giorno della scomparsa. È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
4: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
5: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
4: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Davanti a loro, ma fuori dalla prima fila, anche il leader iridato Antonelli. E per il tennis infine la gran corsa di Flavio Cobol e l'ATP 1000 di Cincinnati si è infranta in semifinale sul francese Fis, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe. All'orizzonte gli imminenti US Open, impoveriti però dall'annunciata assenza del numero uno mondiale Sinner, fermo da metà luglio per i problemi al ginocchio. Gerardo De Vivo.
6: C'è sempre una prima volta. Dagli US Open 2019 era sempre stato al via in Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 27 presenze consecutive nei tabelloni principali degli Slam. La 28esima salta. Jannik Sinner è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tengono fuori da luglio, l'ultima apparizione nel giorno del trionfo a Wimbledon, e non ci sarà sul cemento di Flushing Meadows. Molto triste e deluso, come scrive sui social, l'alto atesino rimarrà in Europa per proseguire il programma di recupero. Non c'è nessuna data prevista per il rientro. È plausibile ipotizzare che possa avvenire per i tornei asiatici a partire dall'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Fino ad allora Sinner resterà numero uno del mondo. Nella sfida che ormai è da tempo solo a distanza, Carlos Alcaraz rientrerà proprio agli US Open dopo essere stato fermo da aprile per un infortunio al polso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Meteo.
7: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
3: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui. Arriva domani il capo dell'esercito pakistano. A Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici che chiedono un intervento urgente contro Israele esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
2: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
4: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
5: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
4: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
0: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
1: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
0: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
1: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio di un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
0: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buona domenica da Alessandro Cisiling. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran.

0: E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e afferma che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
1: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane, originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori ad un club nella notte tra il 12 e il 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
1: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per l'osservazione di rito.
1: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via alle 15 per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A. Alle 18:30 in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
3: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13:37.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
12: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita, la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano. A Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
11: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
13: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
14: È un giocatore importante per il Napoli, così come se
10: su tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
13: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Meteo.
3: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
12: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici che chiedono un intervento urgente contro Israele esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
11: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
13: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
10: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
13: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 13 e 47 minuti.
8: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto nel pieno del fuoco incrociato l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. Domani in videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani è inviato del Papa Zuppi, fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
12: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici che chiedono un intervento urgente contro Israele esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
11: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, il bracciante scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso, rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone. Lo stato di decomposizione fa ipotizzare che sia stato ucciso il giorno della scomparsa. È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport calcio. Nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
13: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
10: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
13: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
11: Sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli. E per il tennis infine la gran corsa di Flavio Cobol e l'ATP 1000 di Cincinnati si è infranta in semifinale sul francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe. All'orizzonte gli imminenti US Open, impoveriti però dall'annunciata assenza del numero 1 mondiale Sinner, fermo da metà luglio per i problemi al ginocchio. Gerardo De Vivo.
14: C'è sempre una prima volta. Dagli US Open 2019 era sempre stato al via in Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 27 presenze consecutive nei tabelloni principali degli Slam. La 28esima salta. Jannik Sinner è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tengono fuori da luglio, l'ultima apparizione nel giorno del trionfo a Wimbledon, e non ci sarà sul cemento di Flushing Meadows. Molto triste e deluso, come scrive sui social, l'alto atesino rimarrà in Europa per proseguire il programma di recupero. Non c'è nessuna data prevista per il rientro. È plausibile ipotizzare che possa avvenire per i tornei asiatici a partire dall'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Fino ad allora Sinner resterà numero uno del mondo. Nella sfida che ormai è da tempo solo a distanza, Carlos Alcaraz rientrerà proprio agli US Open dopo essere stato fermo da aprile per un infortunio al polso.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
8: Meteo.
3: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
11: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere i rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
3: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
2: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
3: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Auya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
2: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Meteo.
5: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
0: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Il Napoli vince 2-0 a Marassi contro il Genoa, tra le polemiche, a causa del gol di De Bruyne nato da un contatto molto discusso con Vasquez. Il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano 1-1. Oggi due match alle 18:30, Frosinone Juventus con Spalletti che punta su Vicario e Colomboani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lucumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce in una partita tra nuovi numeri 9. Adams e Jebel, entrambi al debutto nel massimo campionato. Alle 20:45 spazio ad Atalanta-Sassuolo. Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine. È una sfida che si prospetta interessante al Gavis Stadium di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musà in mediana e la sorpresa Cisse sulla tre quarti. Domani il primo turno di Serie A si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il calciomercato, la Roma ha ormai virtualmente chiuso la trattativa con il Fenerbahce per Osterwold nel ruolo di vice Wesley. Operazione in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Milan è invece vicino a un accordo con il Lipsia per il trasferimento di Christopher Nkunku in prestito oneroso a circa 4 milioni con diritto di riscatto a 28. Le parti lavorano per definire i dettagli. Il Besiktas pensa a Fabio Miretti per rinforzare il centrocampo. Il club turco propone un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina valuta diverse soluzioni nel caso in cui Moise Kean, sul quale c'è il Como, dovesse lasciare il club. Tra i profili seguiti per l'eventuale sostituto c'è anche Beto, ex Udinese oggi all'Everton. L'Atalanta, dopo l'ingaggio di Elmas, non si ferma e ci prova anche per Jonathan Rowe, recapitata un'offerta al Bologna da 30 milioni di euro. La Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole c'è Lando Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. E Verstappen con la sua Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. Volley, dopo aver sbrigato in 70 minuti la pratica Montenegro centrando il secondo successo dell'europeo. L'Italia guidata da Velasco cerca la terza prova autorevole contro le padrone di casa. A Göteborg le azzurre tornano in campo oggi contro la Svezia allenata dall'italiano Micelli e spinta dei colpi di Isabella Hack, stella di Conegliano. Fischio d'inizio ore 18. Tennis, sarà Arthur Fils contro Francis Tiafo la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Flavio Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 14 e 15 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne, dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Ancora cronaca, guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano all'anagrafe Antonio Weber è stato arrestato il 22 agosto a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti di polizia hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brasa e una cinquantina di munizioni. Il rapper ha pubblicato il blitz dei poliziotti sui social.
3: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente a una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Vladimir Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e spiega che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
2: Il tennis ora sarà Arthur Fils contro Tiafoe, la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5 e 6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Meteo.
5: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Il Napoli vince 2-0 a Marassi contro il Genoa, tra le polemiche, a causa del gol di De Bruyne nato da un contatto molto discusso con Vasquez. Il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano 1-1. Oggi due match alle 18:30, Frosinone e Juventus, con Spalletti che punta su Vicario e Colomboani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lucumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce in una partita tra nuovi numeri 9. Adams e Jebel, entrambi al debutto nel massimo campionato. Alle 20:45 spazio ad Atalanta-Sassuolo. Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine. È una sfida che si prospetta interessante al Gavis Stadium di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musà in mediana e la sorpresa Cisse sulla tre quarti. Domani il primo turno di Serie A si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il calciomercato, la Roma ha ormai virtualmente chiuso la trattativa con il Fenerbahce per Osterwold nel ruolo di vice Wesley, operazione in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Milan è invece vicino a un accordo con il Lipsia per il trasferimento di Christopher Nkunku in prestito oneroso a circa 4 milioni con diritto di riscatto a 28. Le parti lavorano per definire i dettagli. Il Besiktas pensa a Fabio Miretti per rinforzare il centrocampo. Il club turco propone un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina valuta diverse soluzioni nel caso in cui Moise Kean, sul quale c'è il Como, dovesse lasciare il club. Tra i profili seguiti per l'eventuale sostituto c'è anche Beto, ex Udinese oggi all'Everton. L'Atalanta, dopo l'ingaggio di Elmas, non si ferma e ci prova anche per Jonathan Rowe, recapitata un'offerta al Bologna da 30 milioni di euro. La Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole c'è Lando Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. E Verstappen con la sua Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. Volley, dopo aver sbrigato in 70 minuti la pratica Montenegro centrando il secondo successo dell'europeo. L'Italia guidata da Velasco cerca la terza prova autorevole contro le padrone di casa. A Göteborg le azzurre tornano in campo oggi contro la Svezia allenata dall'italiano Micelli e spinta dei colpi di Isabella Hack, stella di Conegliano. Fischio d'inizio ore 18. Tennis, sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Flavio Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima.

0: Nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22.30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione detassazione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 34 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di area espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
10: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano. A Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici che chiedono un intervento urgente contro Israele esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
9: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli auto automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
11: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
12: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
11: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
1: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 41 minuti.
7: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Il Napoli vince 2-0 a Marassi contro il Genoa, tra le polemiche a causa del gol di De Bruyne nato da un contatto molto discusso con Vasquez. Il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano 1-1. Oggi due match alle 18.30, Frosinone-Juventus con Spalletti che punta su Vicario e Colomboani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lucumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce in una partita tra nuovi numeri 9. Adams e Jebel, entrambi al debutto nel massimo campionato. Alle 20.45 spazio ad Atalanta-Sassuolo. Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine. È una sfida che si prospetta interessante al Gavis Stadium di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musà in mediana e la sorpresa Cisse sulla tre quarti. Domani il primo primo turno di Serie A si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il calciomercato, la Roma ha ormai virtualmente chiuso la trattativa con il Fenerbahce per Osterwold nel ruolo di vice Wesley, operazione in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Milan è invece vicino a un accordo con il Lipsia per il trasferimento di Christopher Nkunku in prestito oneroso a circa 4 milioni con diritto di riscatto a 28. Le parti lavorano per definire i dettagli. Il Besiktas pensa a Fabio Miretti per rinforzare il centrocampo. Il club turco propone un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina valuta diverse soluzioni nel caso in cui Moise Kean, sul quale c'è il Como, dovesse lasciare il club. Tra i profili seguiti per l'eventuale sostituto c'è anche Beto, ex udinese oggi all'Everton. L'Atalanta, dopo l'ingaggio di Elmas, non si ferma e ci prova anche per Jonathan Rowe, recapitata un'offerta al Bologna da 30 milioni di euro. La Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole c'è Lando Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. E Verstappen con la sua Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. Volley, dopo aver sbrigato in 70 minuti la pratica Montenegro centrando il secondo successo dell'europeo. L'Italia guidata da Velasco cerca la terza prova autorevole contro le padrone di casa. A Göteborg le azzurre tornano in campo oggi contro la Svezia allenata dall'italiano Micelli e spinta dei colpi di Isabelle Hack, stella di Conegliano. Fischio d'inizio ore 18. Tennis, sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Flavio Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22.30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 50 minuti.
0: News.
2: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere i rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
3: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
2: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
3: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
2: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Il Napoli vince 2-0 a Marassi contro il Genoa, tra le polemiche, a causa del gol di De Bruyne nato da un contatto molto discusso con Vasquez. Il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano 1-1. Oggi due match alle 18:30, Frosinone Juventus, con Spalletti che punta su Vicario e Colomboani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lucumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce in una partita tra nuovi numeri 9. Adams e Jebel, entrambi al debutto nel massimo campionato. Alle 20:45 spazio ad Atalanta-Sassuolo, Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine. È una sfida che si prospetta interessante al Gavis Stadium di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musà in mediana e la sorpresa Cisse sulla tre quarti. Domani il primo turno di Serie A si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il calciomercato, la Roma ha ormai virtualmente chiuso la trattativa con il Fenerbahce per Osterwold nel ruolo di vice Wesley. Operazione in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Milan è invece vicino a un accordo con il Lipsia per il trasferimento di Christopher Nkunku in prestito oneroso a circa 4 milioni con diritto di riscatto a 28. Le parti lavorano per definire i dettagli. Il Besiktas pensa a Fabio Miretti per rinforzare il centrocampo. Il club turco propone un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina valuta diverse soluzioni nel caso in cui Moise Kean, sul quale c'è il Como, dovesse lasciare il club. Tra i profili seguiti per l'eventuale sostituto c'è anche Beto, ex Udinese oggi all'Everton. L'Atalanta, dopo l'ingaggio di Elmas, non si ferma e ci prova anche per Jonathan Rowe, recapitata un'offerta al Bologna da 30 milioni di euro. La Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole c'è Lando Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. E Verstappen con la sua Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. Volley, dopo aver sbrigato in 70 minuti la pratica Montenegro centrando il secondo successo dell'europeo. L'Italia guidata da Velasco cerca la terza prova autorevole contro le padrone di casa. A Göteborg le azzurre tornano in campo oggi contro la Svezia allenata dall'italiano Micelli e spinta dei colpi di Isabella Hack, stella di Conegliano. Fischio d'inizio ore 18. Tennis, sarà Arthur Fils contro Francis Tiafo la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Flavio Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
11: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
10: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
11: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
12: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
11: Lo sport, la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo, il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 7 minuti.
0: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
11: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
12: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura. Telegram.
11: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
12: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
11: Lo sport, la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo, il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
12: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
3: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
2: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
3: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60.

0: autoveicoli, limite di velocità di 30 km/h. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 24 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
3: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
3: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
4: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
3: Lo sport, la Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km/h. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite

0: di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15:34.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
7: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
6: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
7: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
6: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
7: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 15 e 41 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
7: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
6: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
7: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
6: Voltiamo pagina. Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
7: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo, il leader del campionato Antonelli in terza posizione, Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A, alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.

0: sono le 15 e 53 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
3: Ancora cronaca, un 15enne intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera a La Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
2: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
3: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Lo sport, la Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo, il leader del campionato Antonelli in terza posizione, Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A, alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Meteo.
4: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel, le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
2: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola Brase e una cinquantina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra più giovani con 1 milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati, per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
3: Ancora cronaca: la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, a chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna attualmente sotto sequestro per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Cheber.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16:03.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. 6 Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
6: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Ragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
6: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
6: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 8 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel, le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
2: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
3: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase e una cinquantina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra più giovani con 1 milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati, per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
3: Ancora cronaca: la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, a chi chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna attualmente sotto sequestro per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Cheber.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 16-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Sono le 16 e 20 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere i rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein nel bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
1: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici.

0: Temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 26 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel, le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
4: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
5: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
4: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase e una cinquantina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra più giovani con 1 milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati, per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
5: Ancora cronaca: la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, ha chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne, accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna, attualmente sotto sequestro, per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Cheber.
4: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio

0: Cortellesi.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Rumors spread around, and that takes its time. About the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 16 e 36 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano i massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein nel bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
7: Un morto e 3 feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra 2 automobili. Sull'altra vettura viaggiavano 4 giovani. 2 ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggi d'Aragona di Salerno. Illeso il 4° occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
8: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree aree prive di copertura della rete.
7: Andiamo all'estero, i nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
8: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Auya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
7: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile, Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido, con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 43 minuti.
0: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel, le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
11: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
10: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe.
12: Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
11: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase e una cinquantina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra più giovani con 1 milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati, per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
12: Ancora cronaca: la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Keber, il suo ex compagno 43enne accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna attualmente sotto sequestro per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Keber.
11: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
9: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Psst.

0: Sono le 16 e 56 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein nel bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
1: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Ragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 ed un minuto.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato da Mohsen Razai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz, accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
5: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
2: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD, Elish Line, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Line, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio vola sopra i 2,2 euro.
5: E siamo alla cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 6 minuti.
3: News.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
1: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggi d'Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Val Parma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido, con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
1: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato da Mohsen Razaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz, accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
1: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio vola sopra i 2,2 euro.
2: E siamo alla cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
1: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, nel bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
6: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo del Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Russia.

0: Nel comune di Tizzano Val Parma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
0: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 17 e 33 minuti.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il rifugio degli scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
7: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato da Mohsen Razai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta Nuovo territorio americano. Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
6: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
7: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio gasolio vola sopra i 2,2 euro.
6: Siamo alla cronaca, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
7: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 40 minuti.
10: News.
11: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
11: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. A certo trattamenti in corso per ricostruire la dinamica.
12: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Val Parma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
11: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
12: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e ha istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
11: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido, con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
9: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.

0: sono le 17 e 53 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
1: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato da Mohsen Razai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
1: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio vola sopra i 2,2 euro.
2: E siamo alla cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
1: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, nel bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
6: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Ragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
7: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
6: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
7: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
6: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio GR News.
0: Sono le 18 e 3 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
6: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
7: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
6: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
7: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
6: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutt'americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 9 minuti.
5: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, dodicesima prova del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP è stato interrotto al termine del primo giro a causa di un incidente che ha coinvolto Max Verstappen. Il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull finendo violentemente contro le barriere. Sto bene, ha annunciato Verstappen via radio uscito dalla macchina senza bisogno di aiuto. Il calcio ora con la prima giornata di Serie A. L'Inter a San Siro ha travolto il Monza per 4-1. Il Napoli ha vinto 2-0 al Marassi contro il Genoa. Il Parma ha perso in casa col Cagliari e Udinese Como è finita in parità 1-1. Oggi due match alle 18:30. In campo Frosinone Juventus, Spalletti che punta su Vicario e Colomuani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lacumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo, Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine e una sfida che si prospetta interessante allo stadio di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan, momento suggestivo all'Olimpico Grande Torino, dove Ignazio Abate sfida il suo passato nel debutto sulla panchina granata contro il Milan di Amorim. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musa in mediana e la sorpresa Cissi nella tre quarti. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5 e 6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. Terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta la Svezia padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool. La ginnastica artistica in chiusura, l'Italia sfiora il podio nella finale a squadre degli europei ma deve accontentarsi del quarto posto. Gli azzurri chiudono con 240.494 punti a 1.600 dalla Svizzera, che conquista il bronzo con 242.094 punti. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Sono le 18 e 21 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alla questione migranti con le parole del ministro Piantedosi: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno Piantedosi: non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo coi criminali. Questa è invece la replica di Sea-Watch.
1: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Caro carburante, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E questa è la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
1: Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano. Un ramo si è staccato da un albero secolare in piazza Stazione. Il bilancio è di 3 persone ferite, una in modo grave. Il ramo è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto diversi soccorritori, vigili del fuoco e polizia di Stato.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
1: La Formula 1, Lando Norris su McLaren, ha vinto il GP d'Olanda di Formula 1, il campione del mondo in carica, preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per l'atletica, trionfo di Nadia Battocletti nei 5.000 metri di Diamond League in Polonia. L'azzurra, campionessa europea della distanza e anche dei 10.000 metri, ha vinto con 14.54.09 dopo uno strepitoso sprint negli ultimi 150 metri. Alle spalle della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, allenata dal padre Giulia, l'etiope Aliu e l'australiana Davis.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90B

0: 26 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, dodicesima prova del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP è stato interrotto al termine del primo giro a causa di un incidente che ha coinvolto Max Verstappen. Il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull finendo violentemente contro le barriere. Sto bene, ha annunciato Verstappen via radio uscito dalla macchina senza bisogno di aiuto. Il calcio ora con la prima giornata di Serie A. L'Inter a San Siro ha travolto il Monza per 4-1. Il Napoli ha vinto 2-0 al Marassi contro il Genoa. Il Parma ha perso in casa col Cagliari e Udinese Como è finita in parità 1-1. Oggi due match alle 18:30. In campo Frosinone Juventus. Spalletti che punta su Vicario e Colombo dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lacumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo, Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine e una sfida che si prospetta interessante allo stadio di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan, momento suggestivo all'Olimpico Grande Torino, dove Ignazio Abate sfida il suo passato nel debutto sulla panchina granata contro il Milan di Amorim. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musa in mediana e la sorpresa Cissi nella tre quarti. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. Terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool. La ginnastica artistica in chiusura. L'Italia sfiora il podio nella finale a squadre degli europei, ma deve accontentarsi del quarto posto. Gli azzurri chiudono con 240.494 punti, a 1.600 dalla Svizzera, che conquista il bronzo con 242.094 punti. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti.

0: anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 31 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il Rifugio degli Scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione, che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
6: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
5: Un morto e 3 feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra 2 automobili. Sull'altra vettura viaggiavano 4 giovani. 2 ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Ragona di Salerno. Illeso il 4° occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
6: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
5: Andiamo all'estero, i nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
6: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Auya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo, istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
5: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 39 minuti.
1: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, dodicesima prova del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP è stato interrotto al termine del primo giro a causa di un incidente che ha coinvolto Max Verstappen. Il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull finendo violentemente contro le barriere. Sto bene, ha annunciato Verstappen via radio uscito dalla macchina senza bisogno di aiuto. Il calcio ora con la prima giornata di Serie A. L'Inter a San Siro ha travolto il Monza per 4-1. Il Napoli ha vinto 2-0 al Marassi contro il Genoa. Il Parma ha perso in casa col Cagliari e Udinese Como è finita in parità 1-1. Oggi due match alle 18:30. In campo Frosinone Juventus, Spalletti che punta su Vicario e Colombo Muani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lacumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo, Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine e una sfida che si prospetta interessante allo stadio di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan, momento suggestivo all'Olimpico Grande Torino, dove Ignazio Abate sfida il suo passato nel debutto sulla panchina granata contro il Milan di Amorim. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musa in mediana e la sorpresa Cissi nella tre quarti. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis: sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. Terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pulla. La ginnastica artistica in chiusura: l'Italia sfiora il podio nella finale a squadre degli europei, ma deve accontentarsi del quarto posto. Gli azzurri chiudono con 240.494 punti, a 1.600 dalla Svizzera, che conquista il bronzo con 242.094 punti. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
9: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, dodicesima prova del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP è stato interrotto al termine del primo giro a causa di un incidente che ha coinvolto Max Verstappen. Il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull finendo violentemente contro le barriere. Sto bene, ha annunciato Verstappen via radio uscito dalla macchina senza bisogno di aiuto. Il calcio ora con la prima giornata di Serie A. L'Inter a San Siro ha travolto il Monza per 4-1. Il Napoli ha vinto 2-0 al Marassi contro il Genoa. Il Parma ha perso in casa col Cagliari e Udinese Como è finita in parità 1-1. Oggi due match alle 18:30. In campo Frosinone Juventus, Spalletti che punta su Vicario e Colomuani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lacomi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo, Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine e una sfida che si prospetta interessante allo stadio di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan, momento suggestivo all'Olimpico Grande Torino, dove Ignazio Abate sfida il suo passato nel debutto sulla panchina granata contro il Milan di Amorim. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musa in mediana e la sorpresa Cissi nella tre quarti. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. Terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool. La ginnastica artistica in chiusura. L'Italia sfiora il podio nella finale a squadre degli europei, ma deve accontentarsi del quarto posto. Gli azzurri chiudono con 240.494 punti, a 1.600 dalla Svizzera, che conquista il bronzo con 242.094 punti. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 55 minuti.
4: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura alla questione migranti con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'interno Piantedosi. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo coi criminali. Questa è invece la replica di Sea-Watch.
2: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
5: Caro carburante, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E questa è la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
2: Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano. Un ramo si è staccato da un albero secolare in piazza Stazione. Il bilancio è di 3 persone ferite, una in modo grave. Il ramo è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto diversi soccorritori, vigili del fuoco e polizia di Stato.
5: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
2: La Formula 1, Lando Norris su McLaren, ha vinto il GP d'Olanda di Formula 1, il campione del mondo in carica, preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per l'atletica, trionfo di Nadia Battocletti nei 5.000 metri di Diamond League in Polonia. L'azzurra, campionessa europea della distanza e anche dei 10.000 metri, ha vinto con 14.54.09 dopo uno strepitoso sprint negli ultimi 150 metri. Alle spalle della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, allenata dal padre Giulia, l'etiope Aliu e l'australiana Davis.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 e 59 minuti.
4: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura alla questione migranti con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'interno Piantedosi. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo coi criminali. Questa è invece la replica di Sea-Watch.
2: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
5: Caro carburante, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E questa è la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
2: Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano. Un ramo si è staccato da un albero secolare in piazza Stazione. Il bilancio è di 3 persone ferite, una in modo grave. Il ramo è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto diversi soccorritori, vigili del fuoco e polizia di Stato.
5: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la Presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
2: La Formula 1, Lando Norris su McLaren, ha vinto il GP d'Olanda di Formula 1, il campione del mondo in carica, preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per l'atletica, trionfo di Nadia Battocletti nei 5.000 metri di Diamond League in Polonia. L'azzurra, campionessa europea della distanza e anche dei 10.000 metri, ha vinto con 14.54.09 dopo uno strepitoso sprint negli ultimi 150 metri. Alle spalle della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, allenata dal padre Giuliano, l'etiope Aliu.
4: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud e in giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 4 minuti.
4: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
6: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggida Ragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
7: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Val Parma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
6: Andiamo all'estero, i nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
7: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
6: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca. Una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. La vittima è stata a lungo rianimata in strada poco dopo l'incidente dai sanitari inviati dalla centrale operativa. Manovre vane, è morta durante il trasporto in ospedale. La più piccola era andata in arresto cardiaco ma è stata ripresa. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.
2: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori dal Sisi Club nella notte fra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile, considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
3: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
2: Il nuoto continua ad essere fucina di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Oro e argento nella finale dei 100 metri farfalla, vinta da Alberto Razzetti davanti all'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Sul gradino più basso del podio, l'egiziano Ramadan. Si tratta dell'8ª medaglia d'oro per l'Italia, sempre più saldamente al comando della classifica generale con 25 medaglie complessive.
3: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Il 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
6: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggida Ragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
7: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
6: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra

0: aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42,200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 19 e 33 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 27 al 30 agosto a Bordighera, in provincia di Imperia, si tiene il Bordighera Book Festival, un evento gratuito aperto a tutti, destinato sia agli appassionati di libri che ai semplici curiosi, che si potranno aggirare fra i numerosissimi stand. Si tratta di 4 giorni di aria espositiva nei giardini Love in via Vittorio Veneto, con settore riservato agli incontri letterari, con ospiti locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti e da esperti. Vi portiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 29 agosto è in programma, presso il Rifugio degli Scoiattoli, l'evento Tramonto in Musica. Un emozionante viaggio tra canto corale, tradizione alpina e paesaggi mozzafiato, in un'atmosfera sospesa tra natura e poesia. La salita al rifugio in seggiovia avrà inizio alle ore 18 ed è possibile cenare prima del concerto prenotando direttamente presso il rifugio. Spostandoci invece in Sicilia, vi suggeriamo una visita al Palazzo Reale di Palermo, dove per tutto agosto e settembre è possibile ammirare un evento espositivo di respiro internazionale. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia. La mostra offre un viaggio straordinario attraverso le opere dei maestri che hanno rivoluzionato la pittura moderna. Infine concludiamo il nostro appuntamento odierno ricordandovi che è in corso di svolgimento fino a fine agosto il Lake Como Music Festival 2026. La manifestazione che propone anche quest'anno una ricca stagione di concerti di musica classica e contemporanea negli affascinanti scenari del lago di Como, tra ville storiche, giardini affacciati sull'acqua, il centro storico di Como ed alcune altre sedi selezionate della Brianza. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca. Una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. La vittima è stata a lungo rianimata in strada poco dopo l'incidente dai sanitari inviati dalla centrale operativa. Manovre vane, è morta durante il trasporto in ospedale. La più piccola era andata in arresto cardiaco ma è stata ripresa. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.
7: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori dal Sisi Club nella notte fra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
8: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile, considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
7: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando prolungando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
8: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la Presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
7: Il nuoto continua ad essere fucina di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo, oro e argento nella finale dei 100 metri farfalla, vinta da Alberto Razzetti davanti all'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Sul gradino più basso del podio l'egiziano Ramadan. Si tratta dell'ottava medaglia d'oro per l'Italia, sempre più saldamente al comando della classifica generale con 25 medaglie complessive.
8: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
11: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 40 minuti.
10: News.
12: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
13: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
12: Un morto e 3 feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra 2 automobili. Sull'altra vettura viaggiavano 4 giovani. 2 ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Ragona di Salerno. Illeso il 4° occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. A cercare accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
13: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Val Parma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervi è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
12: Andiamo all'estero, i nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
13: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
12: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud, e in giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
11: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.

0: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca. Una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. La vittima è stata a lungo rianimata in strada poco dopo l'incidente dai sanitari inviati dalla centrale operativa. Manovre vane, è morta durante il trasporto in ospedale. La più piccola era andata in arresto cardiaco ma è stata ripresa. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.
2: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori dal Sisi Club nella notte fra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile, considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
3: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
2: Il nuoto continua ad essere fucina di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Oro e argento nella finale dei 100 metri farfalla, vinta da Alberto Razzetti davanti all'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Sul gradino più basso del podio l'egiziano Ramadan. Si tratta dell'8ª medaglia d'oro per l'Italia, sempre più saldamente al comando della classifica generale con 25 medaglie complessive.
3: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
6: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggi d'Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
7: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
6: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzioni, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
7: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Auya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
6: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud e in giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 30 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 48 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 34 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 29 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22:59.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 18 minuti.
2: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: meteo.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 45 minuti.
2: Meteo. La nuova settimana si apre con graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:15.
2: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa

0: la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 26 minuti.
1: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:41.
2: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.